è stanco già il mio cuore, non crede più all'amore, perché già mai trovò sincerità. Ma se vorrai provare, tu lo potrai salvare, con tre parole